Ciao ragazzi, allora c'è nuova opportunità, sto pensando di aiutare i ragazzi di Ganese per capire come funziona il lavoro di estetista, no? Perché siamo un po' dietro, è per quello che ho pensato.